Ton chano bitongwa mariba aleye muni omonya otete ne gira bongoria e se londo di mapolo wengeri kia baninga fikio na bodia kwedi won imen.